tanti a tanti a tanti a tanti. Che credibile non è, che credibile non è, io va bene al sesso vostro, velo nostro mille.

bisogna il felfo sul chiaro. Bisogna il felfo sul chiaro, un bellissimo somaro. Un somaro, ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntò.

0: ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato.
1: Ma d'un sogno s'intralciato. Ecco il simbolo spiegato.
0: La campana suona festa, allegria in casa mia. Quelle penne siete voi, quel gran volo, beve addio.

cena di rampoglia bracerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo. Un bambolo di là, servo, servo, servo, servo. E la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. O fertilissima regina, l'una e l'altra ti verrà, e mio nonno una dozzina di rampoglia bracerà. Un piccolo

quella chioma, quell'aria brillante, quel Vermiglio d'onnesco color, quel Vermiglio d'onnesco color. Non ti avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai

sì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron: sir, che caudore! Paticini uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudo in cor questo segreto, addio.

luna mezza mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna mezza mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, chiarina, non mancherà. Già la luna mezza mare, mamma mia, si scioglierà. Questo in danza.

gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va. Già s'avanza, si ritira, all'asfalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'asfalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e qua là. Con la rossa va seconda, con la sforna fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià. E il tuo